Puyala le sato tuyo con le caba base bishaki men shimba na con tuya na le cap dam yet el yo con le lumato cantealo le cacasco.